0: we staying right here. Heart Radio 106.7 FM.
1: Home and Nature Inspired Island Living da bisti bocaso a negosci ku e mueblanan i assessore nan unico de na estilo. Bibi diretto for di Indonesia, India e Hulanda, no stalaga full bocaso a negosci Lucy. Home and Nature Inspired Island Living da invitabo bisitanos de edificio di Amsey Unicorn Megastore. Home and Nature Inspired Island Living.
2: Heart Radio.

0: As always, we love to thank you for listening, but you know, we know you enjoy it. Let's go!
1: This is Heart Radio, your island guide.
2: E sabor di Italia llega na Subway. Bisa benvenuto na da italianos. Subway serve su tre sopsan di mas novo, crafted che tocchi italiano. Prova e hot shot italiano, pe amante di picante. E ultimate BMT con mas sabor con nunca. Llena con un mix di ham, pepperoni con salami. Off by all out che creamy chicken bacon alfredo. No Subway series italianos novo. Chef crafted greatness in cada mordi. Level up a game. Unicamente na Subway.

0: sabor di Italia llega a Subway. Visa benvenuto nada italianos. Subway serve su tre sopsan di más nuovo, crafted che toque italiano. Prove hot shot italiano, pe amante di picante. E ultimate BMT con más sabor che nunca. Llenaco un mix di ham, pepperoni con salami. Off by all out che creamy chicken bacon alfredo. No Subway series italianos nuovo. Chef crafted greatness din cada mordi. Level up game, unicamente na Subway.
1: Sigurabo Cas ku Enya. Awoden temporada di Horkan, Sigurabo Cas kontra inundasyon di awa, kandela, lamper, e of explosion, rescate, expertisio, of otro riesgo nang manera kiebro of robo. Enya tin tres pakete fasil pa boskohe i protehabo hogar. Pakete nang bases, fleksibel, i ideal. Sigurabo Cas, abemes ku Enya.
2: Heart Radio.